Sentilo, sentilo. Per sempre sì. Un saluto anche da Mia, il ritorno dagli allenamenti di Ritmica. E anche Francesca che ci ascolta dalla Francia. Francia, sì sì. Francia che è partita ieri per andare a Disneyland. Quindi ci sta seguendo nella nostra applicazione gratuita RTL 105 Play. E ci dice che ci vuole bene e ci ascolta sempre. Che bello questi messaggi sdolcinati. Bob Sinclair. I can wait. Qui negli ultimi minuti del Radio Z Club. Un saluto anche a Beppe che ci ascolta da Darfo al 335 3010 25. Presenti anche Stefano, Monica e la piccola Mia.

E allora noi ci vediamo domani alla stessa identica ora, dalle 17 alle 18 qui su Radio Z. E anche con tutti i vostri messaggi al 335 3010 25 che mi hanno inondato di amore. Noi ci vediamo domani. Grazie. Mua!

0: quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, Generazione Futuro.
1: Le 18 in punto.
2: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi! Il viaggio è appena iniziato con
3: Yes Z e Total Look, tutto ciò che fa per noi. Scegli con me, scegli Yes Z.
4: Radio Z. Aperi Z.
5: Eh sì, l'avete sentito proprio bene, questo è l'inizio, il principio dell'Aperi Z versione weekend, alle 18 e 3 minuti in questo sabato 16 maggio 2026. Io sono Matteo, lo giudice Giadresco, ma lo sapete, ci dovete essere abituati, non esisterebbe nessuna Aperi Z versione weekend, non esisterebbe il colore giallo, il colore verde, il colore indaco, senza l'unica, la mitica, l'irreprensibile Miss Alice De Fabritis.
1: Oh, grazie mille, esattamente, siamo qui, vi teniamo compagnia, questa è Aperi Z Weekend, lo ricordiamo, non siamo soltanto voci,
5: no.
1: C'è una radiovisione, c'è RTL 102.5 Play, che è la nostra meravigliosa app gratuita, quindi
5: brava,
1: bellissima, e c'è anche ovviamente il canale 266 del digitale, 735 di Sky.
5: È vero, ci sarà la nostra musica a fare da filo conduttore delle nostre parole, ma ovviamente seguiamo l'internazionale di tennis a Roma, tra poco inizierà la finale del femminile tra Coco Gauff e la Svitolina, questo e molto altro.
1: Yes.

0: Måneskin Supermodel alle 18:09. Radio Z con Matteo, con Alice. Allora, parlare dei Måneskin, allora, di cosa ci fa parlare? Anche dell'Eurovision, perché ci fanno tornare un po' indietro nel tempo, nel 2021, insomma, quando vinsero a Rotterdam con Zitti e Buoni.
1: Eh sì, gli ultimi italiani a riuscirci. Eh sì. E a proposito di Eurovision, non possiamo fare finta di niente. Questa sera c'è la finalissima, il nostro Saldavinci è in gara, il suo pezzo Per Sempre si spopolato in Italia, spopola anche in Europa, e gli auguriamo il meglio, insomma. Cioè, noi ci auguriamo che vinca. Poi,
0: noi
1: insomma,
0: incrociamo le dita.
1: Incrociamo tutto.
0: Incrociamo tutto e l'incrociabile. C'è la nostra musica, Kid Yugi, Amelie.
2: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Bellissima questa collaborazione, Milky, David Guetta, Just the Way You Are, alle 18:16, sempre Radio Z con Alice e Matteo. Allora, David Guetta lo conosciamo, iconico DJ mondiale. Milky è un interessantissimo duo italiano del 2000, dance ovviamente, e si sono uniti per creare questa hit estiva.
1: Eh sì, un'hit estiva appunto, da sonorità che ci ricordavamo degli anni 2000,
0: Ibiza.
1: E sappiamo perfettamente quanto gli anni 2000 stanno influenzando anche i nostri anni. Intanto una bellissima novità qui su Radio Z, Uelo e Anna Tatangelo.

0: La notte poetica di Uelo e Anna Tatangelo, la Future Hit qui su Radio Z alle 18:19. Sempre Matteo, sempre Alice. Allora, una hit estiva anche questa. Tra l'altro, Anna Tatangelo ha definito questo brano come la colonna sonora perfetta di un'estate all'insegna della leggerezza.
1: Oh, e a proposito di leggerezza, noi questo vogliamo portare nelle vostre auto, nelle vostre case. 335 30 10 25 è il numero di telefono per connettervi con noi. Scriveteci quanto siete leggeri in questo sabato 16 maggio, cosa state facendo, dove state andando. Noi intanto vi raccontiamo la musica e vi raccontiamo anche gli internazionali di tennis in campo per la finalissima femminile.

0: I 100 occhi di Big Mama alle 18:24 su Radio Z. Questo è la Verizeta con Alice e con Matteo, con gli internazionali BNL d'Italia da commentare, perché c'è una finale finalissima per quello che riguarda il femminile. Coco Gauff contro Svitolina in corso il primo set, 2-2 il parziale. Gli esperti Nicolò Pompei e Tommaso Angelini, che erano prima al Fuori Italia, come hanno detto, favoritissima Coco Gauff.
1: Coco Gauff favoritissima. Allora noi vi teniamo compagnia fino alle 21 con la nostra splendida musica. Arriva un'altra collaborazione che abbiamo amato e stiamo amando ancora, Tony Pitoni, Tommy Cash, L'amor.
0: L'amor.

0: Breaking News.
1: Le 18:27 su Radio Z, un'auto a velocità sostenuta ha falciato una decina di persone a piedi in centro a Modena, 7 feriti, almeno 2 in modo grave. Il conducente della macchina si è allontanato a piedi dopo l'incidente. Durante la fuga, il trentenne, a quanto sembra italiano di seconda generazione, avrebbe accoltellato una persona che aveva tentato di bloccarlo. Un sub della Marina Militare delle Maldive, che partecipava alle operazioni di recupero dei corpi degli italiani morti durante un'immersione, è deceduto in ospedale. Era stato soccorso e trasportato in condizioni critiche nella struttura sanitaria. Aperta un'inchiesta per violazione dei limiti di 30 metri di profondità in vigore alle Maldive. Tragico sbarco a Lampedusa, una neonata è morta per ipotermia dopo aver viaggiato nel Mediterraneo su un barcone con 55 persone di origine africana. Chiudiamo con lo sport e il tennis. Agli internazionali BNL d'Italia, a Roma, Jannik Sinner va in finale dopo aver giocato contro il russo Daniil Medvedev. Nel doppio, Bolelli-Valvassori invece per la prima volta in finale a Roma. È tutto, linea al meteo.
2: Meteo Z. Ben ritrovati da Emma Parigi, la giornata di domenica 17 maggio sarà nel complesso buona sulla nostra penisola, finalmente una temporanea tregua dalle perturbazioni. Tempo per lo più asciutto ed assolato su buona parte del territorio, le temperature diurne sono però sotto le medie della stagione, in alcune località non andremo oltre i 19-21 gradi. Dettagli ed approfondimenti maggiori sulla nostra app, gratuita e sempre aggiornatissima. Trebi Meteo.

0: Tiziano Ferro, Giorgia, Superstar alle 18.35, sempre Alice, sempre Matteo, Aperiz Weekend. Allora, Tiziano Ferro, sappiamo, il nostro migliore amico, sta per tornare a fare un meraviglioso tour negli stadi. Vero. Che partirà proprio il 30 maggio, quindi a breve, meraviglioso.
1: Eh sì, e voi al 335 30 10 25 si state scrivendo, molti di voi lavorano, tipo Luca da Pisa che ci sta ascoltando nel traffico, gli facciamo compagnia mentre torna a casa proprio dal lavoro, quindi vedi, il sabato e la domenica non lavoriamo solo noi, Alice.
0: Si può lavorare, c'è la musica.
2: Tu sei trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti, tu mi leggi dentro e vedi quello che provo, so che è uno sbaglio, voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto, o almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci, la verità spaventa quando è qui davanti e a volte toglie il fiato. Io non ti ho mai cercata, eppure mi hai trovato mentre precipitavo. Io non so che cosa siamo, ma so quello che sei, e tu sei quello che sono più di quanto vorrei. Si è fatto tardi ormai, e forse anche per noi, fuori è già notte.

di me non so se puoi fidarti. Ho molto più da perdere da te rispetto a quanto posso darti. Sarebbe più semplice odiarci e costruire mura intorno a noi per essere più distanti. Ma ci sono sempre stato e tu pure, come le tue paure. Per queste emozioni che nascondo, forse non ci sono cure, che lasciano il segno addosso e fanno male come punture.

0: Mr. Rain e Clara ci raccontano la loro visione dell'amore con Un Milione di Notti qui alle 18.39 Radio Z. Matteo e Alice, la loro visione dell'amore è meraviglioso da vivere, però porta anche un po' di sofferenza, di dolore, lo sappiamo, è
1: lo
0: così.
1: Sappiamo, l'amore non è bello se non è litigarello, no. Dicevano gli antichi romani, certo. D'altronde Alice De Fabritis. Comunque seguiamo gli internazionali BNL d'Italia, pur non essendo noi fisicamente lì, ma c'è il nostro Radio Track al centrale del Foro Italico. In questo momento si sta giocando la finale per quello che riguarda il femminile, Gauff contro Svitolina, primo set in corso 4-2 il conteggio dei game in favore della statunitense.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
6: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Debora Milano in negozio online. DM, qui io sono, qui compro.
7: Cultura e scienza, creatività e concretezza sono i pilastri dell'Università di Bergamo, un ateneo internazionale circondato di bellezza e rivolto all'innovazione, il cuore di una città vibrante e a misura di studente, il posto giusto per costruire il tuo domani. Università degli Studi di Bergamo, dai forma al tuo futuro.
8: Renault. Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
9: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it. La
10: musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
11: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amélie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
12: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
13: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: La bella storia di Fedez alle 19:18:50 qui su Radio Z. Con Matteo, con Alice, facciamo gli auguri a Fedez per il suo futuro nascituro. Insomma, perché sta aspettando un bellissimo bambino con Giulia Onegger. E non solo a lui facciamo gli auguri, perché al 335 30 10 25 ci ha scritto Roberto e ci ha detto: ciao ragazzi, vi ascolto mentre esco per andare proprio a fare un aperitivo per festeggiare il mio bel compleanno con gli amici. Mi fate gli auguri?
1: No.
0: Come no?
1: No,
0: sì,
1: certo,
0: Roberto,
1: ti facciamo tantissimi auguri. Auguri. Spero festeggerai al massimo con la nostra musica. Arriva Aiello e la sua Sotto Sotto.